0: またね。
1: Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Una

0: find you. Take a hold of your mind and redesign you. Could paint the walls with deep red or fine blue. Self-esteem is but a drink.
1: Bad boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.